0: sì. E quindi mostra lui tui dati c'è un dosi che è un c'è un oggi qui al bordo che è public health e lui c'è un dosi che è c'è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che è un dosi che I snag and I'm sure I still got a pips that I got a gimtad,
1: Ujuja, hujuja, sas nekaut tätskänä, sitä mistä jäi spihinä noe, sku dehögen apteina kokea. Tänhaua he gadit minkä jäi, nekä jäi stakkukuikin tai just sitä, sku deo, he jugen jäi tää duhinudia, gadit mistä jäi on tadot kiba, uduan muakia, kap sadet. Tänhaua gadit mihinkin jäi, he minä kuhen jäi, et stubitkia minä, as he uihdebit kiba, sif min.
0: Well, that guy said that's China. They go and I'm somebody. John Tenton, you go bomb with him. Like, and they got me asking us, she Sagayo again, us get you, she be great. I go, I mean, I get the bottom studying him. Like, I did that. We'll get always not to see that. That you did always good China to them. Us going out, see, that means you go stagnant up. I got a new one. So then I was at the same get his president, you bet all the other. Yeah, you met to me. And if I could catch you, take all your hand, guys. Joe Mean Smith, I did up. Yeah, me, I should do the same. I got it, Chile, Gary, did you end it to me? I got in a snack gas where I'm sure I got stuck to go, guy. Jeez, no. I even knew a guy when I. As God knows, I did see it.
2: Yeah, I haven't got a dust, and I don't know. I'm not going to go to the IMC dog and I got to the room.